심하의 말 듣고 산호 주렴을 걷어 버리고 벗은 발로 우르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르
아이고 아버지 여태루를 못 드셨소. 봉사 화주승이 공들인다 하더지만은 영혼이 더러우신가. 아이고 아버지.

기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕기댕